0: ritmos de cultura, com o vosso, com o nosso, o próprio, o Massingtana, Jacobi Waka Ntivani.
1: Não faça nada.
2: Fambani marinji yawe, nizigi nishizungu shami. Inga fambani marinji yawe, nizigi nishizungu shami. Fambani marinji yawe, nizigi nishizungu shami. Inga fambani marinji yawe, nizigi nishizungu shami.